ovviamente la traiettoria grande del Selva Negra. Onor a chi non lo merece. A Firenze, Villanueva. Il suo gruppo.